Oste, cavalier, siete un modello di squisitezza. Ehi, Oste, eccomi qua, il mio cappello. Questa notte, amico, qui poserò il tuo grave.